0: Radio Ayoli.
1: Vous écoutez Ayoli Radio.
2: Alla sera, i maestri elementari cercavano nelle case popolari futuri manovali e ballerine. Le donne fiorivano ad aprile.